0: avevo i bambini.
1: Avevamo i bambini a scuola assieme e lui è un giornalista della Nuova Venezia. Ecco, adesso è in pensione, non giornalista.
2: Mi guardate i giornali che li porto.
0: E dove trovate? Qua a scuola?
1: Qua la gallina, adesso andiamo a scaldarci.
0: Bravi. Ciao a tutti.
1: Grazie.
0: Ciao.
1: Guarda, hola.
2: Quando gli altri che scende carta,
3: entra.
1: Grazie. Via, dai. L'ultima partita.
2: Ciao.